0: Wait it all, don't be shy, talk to me, Sidini. Comme d'accord, on peut vivre chez elle, carré comme Chawa par Viachel, mais au tieno, qu'elle a d'adou Yagiki, manonome programme man, à d'adou à Koboni, à Gamodo Jamal, qui a réa deck, à Rion Koho, et non à Wehospace, Manopi News, et les Pacho, qui est quoi, à nous, Yenikelo Khan, à bien le lobo yore, de la pouille, tout à la team man, à n'en qu'elle me yako, et là.
1: Yeah.
0: Apoy.
1: Dara.
0: Yeah.
1: Why better get why yekan?
0: Yeah.
1: In the data there, oh, Motasar.
0: Achoba?
1: Why?
0: Apoy, my tech.
1: Okay, it is my boy.
0: Apoy it here. Leo?
2: Harry?
0: Awin?
2: Apoy, Galwang, Wava.
0: Apoy, that win.
2: Dara bear, miss your name, what a bear, my tech.
0: Hmm. Apoy, Daniel.
2: Serva.
0: Io.
2: Non mi
0: noto,
2: che
0: dopo. Amore. Aia. Adulin. Adulin. Hello?
3: Hello?
0: Apoi ba?
3: Io è ruene ba.
0: Io è ruene, come io non do il ruene alla fe.
3: Buoni andati, ti la ruene, poi ho paura la fiducia, che ho dormi.
0: Io do il ruene a raggia me. Apoy tieni hello aya en pura ko nying ruwenya ma ne da do ruwenya ma aya la petie sorry dong hello
4: hello
0: apoy ba
4: man stella ma bochal
0: apoy stella ma chal
4: apoy per perwa
0: ayo
4: ba ten
0: amen ba
4: eh
0: be bana afrika he hello
5: ding pati
0: awu tie ba
5: Dai dar program.
0: Poi winiran.
5: Okay, Cosmas normal.
0: Ah, poi Cosmas.
5: Ah, you know what I mean.
0: Ah, chaba. Kola magiki, leo.
6: Hello.
0: Ah, poi ba.
6: Okay.
0: Ah, winyo.
6: Poi kita program.
0: Poi da winyo.
6: Innocent ala halil.
0: Innocent ala halil.
6: Alegi kuma ba, da ba ba.
0: Ah, poi ba.
6: Right.
0: Eyo. Poi total pe ni na tinini dada bi ko kakana wa hakobani apu e matet ina me beru beru kera cha har na har nenni na ha en tuno ya gikimere da ana ko bani yini beda ba kada ho o rwate wono dog bihi man do hakki to kene

0: Hello. Hello. No. Yes.
1: Hola,
0: ah.
1: Solo manalor.
0: Yes, solo. Community update. Okay. Poi matei. Red nano katino no penange pe golle dai. Hello. Community update.
2: One for the
0: Poi berni bodda kanaba.
2: Atimini.
0: A